Hadi gel abur bak, ne kadar bu kadar bak. Aram onu. Kamera basın ha. Gel abi, gel abi, gel abi, gel abi, gel abi, gel abi, gel abi, gel abi, gel abi, gel abi, gel abi, gel abi, gel abi, gel abi, gel abi, gel abi, gel abi, gel abi, gel abi, gel abi, gel abi, gel abi, gel abi, gel abi, gel abi, gel abi, gel abi, gel abi, gel abi, gel abi, gel abi, gel abi, gel abi, gel abi, gel abi, gel abi, gel abi, gel abi, gel abi, gel abi, gel abi, gel abi, gel abi, gel abi, gel abi, gel abi, gel abi, gel abi, gel abi, gel abi, gel abi, gel abi, gel abi, gel abi, gel abi, gel abi, gel abi, gel abi, gel abi, gel abi, gel abi, gel abi, gel abi, gel abi, gel abi, gel abi, gel abi, gel abi, gel abi, gel abi, gel abi, gel abi, gel abi, gel abi, gel abi